0: come una formica. Mi scarico addosso un mitra. Saltiamo tra i palazzi come ninja. Barcellona, Barcellona, prima del rap vendevo fumo e coke. Vuoi fare il G con me, ma non è cosa, più scemo da noi, ti spara in bocca.
1: Dopo 9 tieni Barcellona, fu.

C'è il figlio che non ha fatto una lira, flex a Givenchy e Lamborghini. Ma tutta roba che chiede ai suoi amici, tagliami le vene, trovi i miele whisky. Ho addosso 10 pali di vestiti, ma io grasso come Peter Griffin, a furia di scampi e buon vino.

0: Amici negri con capelli da trend. Ma è stato fetish, non mi piacciono i piedi. Mi fai una sciga con i piedi, va bene lo stesso. Tutta la costa e le fa sesso. Scopo due puttane, scopro che sono escort.
1: Una vita che sfaso per fare chista. Sono